0: the angelus in Asian language.
1: Era biomo bielimi no khiali.
0: Isaiah.
1: Ehi bialema tamai Maria.
0: Ora wani shara hawandi.
1: Tue Maria, gracia bon. E bialema ne dia. Andiro ne wewe ni kuriwe. Iro wana no mekale ni Jesu.
0: Maria no khiali, no senoglua. Human lebe, vejaina, biago myself.
1: Udubu bialema ki.
0: Boye bongo tai.
1: Tue Maria, gracia bon. E bialema ne dia. Anira wonye wewe ni kuriwe. Iro wana no mekale ni Jesu.
0: Maria. Mariano Chiari, no sedoglua, luane lebe, vejaina, biego maise.
1: Jesus Christi, kionreana kunabima.
0: Abioda nyewewema.
1: Tue Maria, gracia abuwa, ebionema niedia, nira wanyewe ni kuriwe, romana numekele ni Jesu.
0: Mariano Chiari, no sedoglua, luane lebe, vejaina, biego maise.
1: Oh, sedoglua no chiari, vio sedoglua ewa.
2: Nima senere vivogun, Jesus Christi, vio tokema.
1: Javi.
0: Maria,